0: Hi, we're the Sanitariff and you're listening to Radio
1: 98.1.
2: Tutt'altro.
3: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Non mi scolla gli occhi di